Squire. Ma tra questi contadini, cameriere, cittadini, valcontesse, baronesse, marchesane, principesse.